0: Nintendo no, sì, quindi non ti
1: Estás escuchando
2: Radio Extremo,
1: tu radio.